0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:02.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4.
2: Radio Report, più l'ascolti, più ti piace.

0: sono le 7:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio regionale, edizione di giovedì 20 agosto. In apertura parliamo delle botteghe che spariscono in Sicilia, si resiste meglio che nel resto d'Italia. Comunque il quadro tra crisi, sfide dell'intelligenza artificiale, scommesse sul futuro. La Sicilia risulta tra le regioni meno colpite dalle chiusure. Ecco cosa emerge dall'ultimo report della CGA di Mestre. Le attività commerciali di prossimità erano parte integrante delle comunità, cuore pulsante dell'economia. Il negozio, gli alimentari sotto casa, il sarto, il fabbro, il calzolaio. Oggi la situazione è ben diversa. In 10 anni, dal 2015 al 2025, l'Italia, da nord a sud, Sicilia compresa, ha perso mediamente più del 25% degli artigiani ed è passata da 1.349.797 sedi di imprese artigiane e botteghe attive a 1.225.817. Etna, un danno da 22 milioni di euro a 6 esercenti, serve un piano strategico per emergenza. L'emergenza provocata dall'attività dell'Etna e le conseguenti limitazioni all'operatività dell'aeroporto di Catania rischiano di avere un impatto economico ben più ampio di quello legato al solo trasporto aereo. Secondo una nuova elaborazione di Assoesercenti, infatti, sarebbero oltre 104.000 i passeggeri associati ai voli cancellati, con una ricaduta potenziale sull'intera filiera turistica siciliana che, nello scenario più severo, può arrivare a circa 22 milioni di euro. A Palermo, polveri sottili, biossido di azoto e traffico. Il report 2025 di ARPA Sicilia fotografa una città ancora alle prese con livelli critici della qualità dell'aria. Sotto la lente la zona del porto, in particolare trasforamenti dei limiti, sabbia sariana e nuovi target europei. Il capoluogo è chiamato ad accelerare verso gli obiettivi di qualità fissati per il prossimo decennio, quindi si va verso il 2030, ma la strada si preannuncia davvero lunga. Voltiamo pagina. La regione siciliana compra guanti non a norma, maxi risarcimento chiesto a due burocrati. I giudici della Corte dei Conti hanno condannato Alfio Drago e Ugo Savettiere a un maxi risarcimento per danno erariale, 5.690.000 euro. A Palermo l'auto di Don Ugo Di Marzo, ricoperta di olio motore, indaga la polizia. Il parco di Roccella ha denunciato l'episodio, al vaglio le immagini delle telecamere. Tentato omicidio a Messina, ferito alla schiena da due colpi di pistola mentre torna a casa in bici, l'agguato vicino al villaggio di Zafferia. La vittima sottoposta ad un delicato intervento per rimuovere i proiettili, indagano i carabinieri. Graviano scrive ai giudici di Caltanissetta. Ho altre cose da dire su Berlusconi e Dell'Utri. Per gli inquirenti è l'ennesimo tentativo del boss stragista di non rimanere a vita in regime di carcere duro. Abbiamo anche il precedente di Reggio Calabria con dichiarazioni ritenute inattendibili. Individuato l'ultraleggero scomparso in Calabria e decollato da Capo d'Orlando. Morti i due occupanti. Il velivolo è stato localizzato all'aghicello di Fuscaldo. Nei pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale. Sono in corso le operazioni di recupero. È morto l'operaio caduto da un'autobotte a Mazara, cordoglio dei sindacati. Quello che pochi giorni fa era una speranza di ripresa si è trasformata nell'ennesima pagina di lutto per il nostro territorio. Nessun lavoratore deve uscire di casa al mattino senza la certezza di farvi ritorno la sera. Ci stringiamo con profondo affetto e rispetto al dolore dei suoi cari. Questo è quello che hanno detto e dichiarato i segretari generali di Fly CGL, Fai CISL e Willa Will Trapani, Giovanni Di Dia, Massimo Santoro e Leonardo Falco, i quali hanno espresso la loro più profonda vicinanza e cordoglio alla famiglia del lavoratore. Concludiamo con gli spettacoli in Sicilia. Vi porto a Marina di Ragusa, località balneare di Ragusa, con Dez Umore. Al Suc la serata comica con Bisi e Ricciardi. Mentre in provincia di Trapani, a Partanna, in piazza Falcone e Borsellino, si esibirà dal vivo Leandro Baldi. Questa sera, ospite per Cantando Sanremo. Ed è tutto per questa edizione di giovedì 20 agosto, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Per voi tutti di buon ascolto con la nostra radio, naturalmente a risentirci alla prossima edizione. Buona estate.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Estate.
4: The Summer is Music
3: su Radio Reporter.
5: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Buongiorno, ascoltiamo assieme le previsioni del tempo in Sicilia per oggi giovedì 20 agosto con Filippo Virzì. Giornata con pressione stabile sulla nostra isola, giornata contraddistinta da un tempo stabile, soleggiato, infatti il cielo si potrà vedere sereno al più poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 30 e 32 gradi, valori notturni, locale diminuzione. Procediamo con il previsionale meteo delle 9 province siciliane. Iniziamo con Agrigento, tempo poco nuvoloso, minima 22, massima 31. Caltanissetta, sole caldo, minima 20, massima 33. Catania, sole caldo, minima 25, massima 32. Enna, sole caldo, minima 18, massima 30. Messina, sole caldo, minima 25, massima 32. Palermo, sole caldo, minima 25, massima 32. Ragusa, poco nuvoloso, minima 21, massima 30. Siracusa, caldo, minima 25, massima 32. Trapani, sole caldo, minima 25, massima 31. Abbiamo trasmesso le previsioni meteo di oggi, giovedì 20 agosto, riguardanti l'intera Sicilia. Da Filippo Virzì vi pervenga l'augurio di una splendida giornata e ovviamente buona estate.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
4: Radio Reporter.
3: Non ti puoi sbagliare,
4: la musica più bella è qui.
5: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
6: Parcheggio custodito e gratuito.
7: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
8: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We serve.
12: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
13: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.

0: La migliore musica su Radio Reporter 98. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Eccoci con il tanto atteso appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno di oggi, giovedì 20 agosto, letto per voi da Filippo Virzì. Se appartenete al Cancro, allo Scorpione e ai Pesci, ai successi di natura sentimentale oggi si aggiungerà anche qualche discreta soddisfazione economica. Insomma, il cielo è a vostra completa disposizione. Se appartenete all'Ariete, alla Bilancia e al Capricorno, gli svaghi saranno in primo piano e non è da escludere una vincente avventura sentimentale. Sorprese nella sfera familiare, se appartenete al Toro, al Leone, all'acquario, qualche preoccupazione di ordine pratico tormenta la vostra mente e il vostro animo, rendendovi nervosi e suscettibili anche con il partner. Procediamo con i singoli segni zodiacali passo per passo. Ariete, oggi farete il pieno di successo. Toro, sono preannunciati i contrattempi. Gemelli, è il momento di richiedere attenzioni. Cancro, il vostro magnetismo personale sale. Leone, attenzione alla vostra insicurezza. Vergine, giornata scorrevole. Bilancia, sarete molto critici. Scorpione, giornata ricca di emozioni. Sagittario, attenzione agli ostacoli, oggi ne incontrerete tanti. Capricorno, oggi potrebbe nascere una nuova amicizia. Acquario, prima di prendere una decisione contate fino a 10. Ed infine il segno dei pesci, giornata all'insegna delle novità. Avete ascoltato i segni zodiacali di oggi, giovedì 20 agosto, letti per voi da Filippo Virzì. Vi ringrazio per l'ascolto, a voi tutti una magica estate.
3: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
4: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.
5: Due minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: Viviamo immersi in un fiume di voci. Eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a Due Minuti un Libro, io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa è la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità. E si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome. che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali Narrativi, in libreria da Marsilio.
6: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
8: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
9: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
10: Se la luce risplende così, è un segno.
11: Pronta a essere l'eroina?
9: Andiamo a salvare il mondo.
11: Ti guardo le spalle.
10: Chi è Baiana?
12: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
13: Ma
14: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea.
19: Le prevendite sono aperte.
8: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
20: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
21: Come vuoi.
20: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
22: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
23: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
24: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile che non si può neanche vedere.
12: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
8: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
25: I partner di questo programma sono...
26: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. I Lions.

0: lavoro.
1: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
3: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
4: Parcheggio custodito e gratuito.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
7: Radio Report, più l'ascolti, più ti piace.

0: Sono le 8 e 6 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale Filippo Virzì, edizione di giovedì 20 agosto, le notizie della Sicilia in costante aggiornamento. Apriamo con l'aeroporto di Comiso che ha gestito le emergenze dell'Etna con 324 voli durante l'emergenza, in transito 38.000 passeggeri. Questi sono i dati che vanno dal 7 al 15 agosto. Nel dettaglio, i voli dirottati da Catania a Comiso sono stati 228 con oltre 23.000 passeggeri complessivamente gestiti, in aggiunta 96 movimenti programmati relativi a 15.000 passeggeri. A rendere possibile questa risposta, dice una nota della SAC, è stato il lavoro sinergico tra SAC, ENAC, ENAV, Protezione Civile Regionale, Assessorato alle Infrastrutture, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane e tutti i partner aeroportuali, insieme al personale dell'aeroporto impegnato ben oltre la normale operatività. Rimaniamo sempre in tema sull'aeroporto di Catania, ritornate le normali attività di volo. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, ha comunicato che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione è stata risposta alla riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Ma dobbiamo precisare, ci perviene la notizia in redazione, che l'Etna non molla mai. Infatti è ripresa l'attività eruttiva dal cratere della voragine, nube di cenere verso sud. Il GV ci segnala una nube di cenere diretta verso sud accompagnata da un netto aumento dei tremori vulcanici e dei boati. Spostiamoci in provincia di Catania, siamo a Caltagirone. Interviene il primo cittadino, il sindaco Roccuzzo, che dice più senso civico per contenere i costi. Micro discariche, evasione e scarsa differenziata incidono sulle bollette, questo è lo status della situazione. Il sindaco aggiunge: ognuno deve fare la propria parte. Occupiamoci di stracciabollo che permetterà di regolarizzare le posizioni non pagate in tutto o in parte al 31 dicembre 2025 senza sanzioni e interessi. Vi diamo questa notizia che permetterà ai contribuenti di regolarizzare le posizioni non pagate in tutto o in parte al 31 dicembre 2025 senza incorrere in sanzioni e interessi. I cittadini interessati potranno così effettuare i versamenti e completare gli adempimenti necessari per mettersi in regola entro il 31 ottobre 2026. La misura sarà operativa tra alcune settimane quando sarà emanato il decreto attuativo dell'assessore regionale all'economia, già in fase di predisposizione. Cambiamo argomento. Panda usata come ariete tra Via Grande e San Gregorio. A Catania due spaccate in mezz'ora, indagini in corso. I malviventi hanno preso di mira un negozio di ortofrutta e una farmacia usando la stessa vettura a retromarcia. I carabinieri sono al lavoro per identificare i responsabili e quantificare il bottino. L'omicidio dello Zen. Primi riscontri dopo l'autopsia, due indagati rispondono al GIP. Solo uno dei due minorenni coinvolti ha scelto la strada del silenzio, ma ancora il giudice deve esprimersi sulla convalida e sulla misura cautelare. Intanto gli esami effettuati all'Istituto di Medicina Legale hanno evidenziato un'emorragia toracica. Vito Genovese è morto a causa delle lesioni riportate. Si cerca l'arma del delitto. Rimaniamo sempre a Palermo, ma siamo questa volta in provincia di Palermo, esattamente a Porticello. Ritorniamo a parlare del Bayesian. Due anni dopo, le accuse all'equipaggio, la notte del naufragio. Il 19 agosto del 2024, a largo di Porticello, l'imbarcazione calò a picco. Gli errori contestati al comandante durante la tempesta. A due anni esatti dalla tragedia del Bayesian emergono le responsabilità degli indagati nel naufragio costato la vita di 7 persone. Per gli inquirenti le maggiori sono quelle del comandante James Cutfield, e non per il ruolo che ricopriva, ma per gli errori e le mancanze. Cutfield, invece di restare sveglio come impone la procedura, andò a dormire in una notte in cui erano previste condizioni meteo avverse. Concludiamo con la musica, gli spettacoli in Sicilia. Vi segnalo questa sera alle ore 21 le Vibrazioni a Mirabella in Baccari, in provincia di Catania. Concerto ad agosto in piazza Vesperi, mentre in provincia di Messina, San Salvatore di Fitalia, in piazza San Calogero, attesissimo il concerto di Alex Britti con Britti in Tour 26. Orario d'inizio, ore 21. Ed è tutto per questa edizione di giovedì 20 agosto. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento in studio.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo. Palermo, via Scobar di fronte Motel Agip.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091-7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: Signore e signori, ecco.

0: Antoni Alaimo Donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
1: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: Radio Reporter Notizie.
1: Sono le 9.
2: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio regionale, edizione di giovedì 20 agosto. In apertura parliamo delle botteghe che spariscono in Sicilia, si resiste meglio che nel resto d'Italia. Comunque il quadro tra crisi, sfide dell'intelligenza artificiale e scommesse sul futuro. La Sicilia risulta tra le regioni meno colpite dalle chiusure. Ecco cosa emerge dall'ultimo report della CGA di Mestre. Le attività commerciali di prossimità erano parte integrante delle comunità, cuore pulsante dell'economia. Il negozio, gli alimentari sotto casa, il sarto, il fabbro, il calzolaio. Oggi la situazione è ben diversa. In 10 anni, dal 2015 al 2025, l'Italia, da nord a sud, Sicilia compresa, ha perso mediamente più del 25% degli artigiani ed è passata da 1.349.797 di imprese artigiane e botteghe attive a 1.225.817. Etna, un danno da 22 milioni di euro a Sesercenti, serve un piano strategico per l'emergenza. L'emergenza provocata dall'attività dell'Etna e le conseguenti limitazioni all'operatività dell'aeroporto di Catania rischiano di avere un impatto economico ben più ampio di quello legato al solo trasporto aereo. Secondo una nuova elaborazione di Assoesercenti, infatti, sarebbero oltre 104.000 i passeggeri associati ai voli cancellati, con una ricaduta potenziale sull'intera filiera turistica siciliana che, nello scenario più severo, può arrivare a circa 22 milioni di euro. A Palermo, polveri sottili, biossido di azoto e traffico. Il report 2025 di ARPA Sicilia fotografa una città ancora alle prese con livelli critici della qualità dell'aria. Sotto la lente la zona del porto, in particolare trasforamenti dei limiti, sabbia sariana e nuovi target europei. Il capoluogo è chiamato ad accelerare verso gli obiettivi di qualità fissati per il prossimo decennio, quindi si va verso il 2030, ma la strada si preannuncia davvero lunga. Voltiamo pagina. La regione siciliana compro guanti non a norma, maxi risarcimento chiesto a due burocrati. I giudici della Corte dei Conti hanno condannato Alfio Drago e Ugo Savettiere a un maxi risarcimento per danno erariale, 5.690.000 euro. A Palermo l'auto di Don Ugo Di Marzo, ricoperta di olio motore, indaga la polizia. Il parroco di Roccella ha denunciato l'episodio, al vaglio le immagini delle telecamere. Tentato omicidio a Messina, ferito alla schiena da due colpi di pistola mentre torna a casa in bici, l'agguato vicino al villaggio di Zafferia. La vittima sottoposta ad un delicato intervento per rimuovere i proiettili, indagano i carabinieri. Graviano scrive ai giudici di Caltanissetta. Ho altre cose da dire su Berlusconi e Dell'Utri. Per gli inquirenti è l'ennesimo tentativo del boss stragista di non rimanere a vita in regime di carcere duro. Abbiamo anche il precedente di Reggio Calabria con dichiarazioni ritenute inattendibili. Individuato l'ultraleggero scomparso in Calabria e decollato da Capo d'Orlando. Morti i due occupanti. Il velivolo è stato localizzato all'aghicello di Fuscaldo. Nei pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale. Sono in corso le operazioni di recupero. È morto l'operaio caduto da un'autobotte a Mazara, a cordoglio dei sindacati. Quello che pochi giorni fa era una speranza di ripresa si è trasformata nell'ennesima pagina di lutto per il nostro territorio. Nessun lavoratore deve uscire di casa al mattino senza la certezza di farvi ritorno la sera. Ci stringiamo con profondo affetto e rispetto al dolore dei suoi cari. Questo è quello che hanno detto e dichiarato i segretari generali di Fly CGL, Fai CISL e Uila Uil Trapani, Giovanni Di Dia, Massimo Santoro e Leonardo Falco, i quali hanno espresso la loro più profonda vicinanza e cordoglio alla famiglia del lavoratore. Concludiamo con gli spettacoli in Sicilia. Vi porto a Marina di Ragusa, località balneare di Ragusa, con Dez Umore. Al Suc la serata comica con Bisi e Ricciardi. Mentre in provincia di Trapani, a Partanna, in piazza Falcone Borsellino, si esibirà dal vivo Leandro Baldi. Questa sera, ospite per Cantando Sanremo. Ed è tutto per questa edizione di giovedì 20 agosto, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Per voi tutti di buon ascolto con la nostra radio, naturalmente a risentirci alla prossima edizione. Buona estate.
0: Radio Reporter Notizie.
3: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale Filippo Virzì, edizione di giovedì 20 agosto, le notizie dalla Sicilia in costante aggiornamento. Apriamo con l'aeroporto di Comiso che ha gestito le emergenze dell'Etna con 324 voli durante l'emergenza, in transito 38.000 passeggeri. Questi sono i dati che vanno dal 7 al 15 agosto. Nel dettaglio, i voli dirottati da Catania a Comiso sono stati 228 con oltre 23.000 passeggeri complessivamente gestiti, in aggiunta 96 movimenti programmati relativi a 15.000 passeggeri. A rendere possibile questa risposta, dice una nota della SAC, è stato il lavoro sinergico tra SAC, ENAC, ENAV, Protezione Civile Regionale, Assessorato alle Infrastrutture, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane e tutti i partner aeroportuali, insieme al personale dell'aeroporto impegnato ben oltre la normale operatività. Rimaniamo sempre in tema sull'aeroporto di Catania, ritornate le normali attività di volo. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, ha comunicato che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione è stata risposta alla riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Ma dobbiamo precisare, ci perviene la notizia in redazione, che l'Etna non molla mai. Infatti è ripresa l'attività eruttiva dal cratere della voragine, nube di cenere verso sud. Il GV ci segnala una nube di cenere diretta verso sud accompagnata da un netto aumento dei tremori vulcanici e dei boati. Spostiamoci in provincia di Catania, siamo a Caltagirone. Interviene il primo cittadino, il sindaco Roccuzzo, che dice più senso civico per contenere i costi. Micro discariche, evasione e scarsa differenziata incidono sulle bollette, questo è lo status della situazione. Il sindaco aggiunge: ognuno deve fare la propria parte. Occupiamoci di stracciabollo che permetterà di regolarizzare le posizioni non pagate in tutto o in parte al 31 dicembre 2025 senza sanzioni e interessi. Vi diamo questa notizia che permetterà ai contribuenti di regolarizzare le posizioni non pagate in tutto o in parte al 31 dicembre 2025 senza incorrere in sanzioni e interessi. I cittadini interessati potranno così effettuare i versamenti e completare gli adempimenti necessari per mettersi in regola entro il 31 ottobre 2026. La misura sarà operativa tra alcune settimane quando sarà emanato il decreto attuativo dell'assessore regionale all'economia, già in fase di predisposizione. Cambiamo argomento. Panda usata come ariete tra Via Grande e San Gregorio. A Catania due spaccate in mezz'ora, indagini in corso. I malviventi hanno preso di mira un negozio di ortofrutta e una farmacia usando la stessa vettura a retromarcia. I carabinieri sono al lavoro per identificare i responsabili e quantificare il bottino. L'omicidio dello Zen. Primi riscontri dopo l'autopsia, due indagati rispondono al GIP. Solo uno dei due minorenni coinvolti ha scelto la strada del silenzio, ma ancora il giudice deve esprimersi sulla convalida e sulla misura cautelare. Intanto gli esami effettuati all'istituto di medicina legale hanno evidenziato un'emorragia toracica. Vito Genovese è morto a causa delle lesioni riportate. Si cerca l'arma del delitto. Rimaniamo sempre a Palermo, ma siamo questa volta in provincia di Palermo, esattamente a Porticello. Ritorniamo a parlare del Bayesian. Due anni dopo le accuse all'equipaggio, la notte del naufragio. Il 19 agosto del 2024 al largo di Porticello l'imbarcazione calò a picco. Gli errori contestati al comandante durante la tempesta. A due anni esatti dalla tragedia del Bayesian emergono le responsabilità degli indagati nel naufragio costato la vita di 7 persone. Per gli inquirenti le maggiori sono quelle del comandante James Cutfield, e non per il ruolo che ricopriva ma per gli errori e le mancanze. Cutfield, invece di restare sveglio come impone la procedura, andò a dormire in una notte in cui erano previste condizioni meteo avverse. Concludiamo con la musica, gli spettacoli in Sicilia. Vi segnalo questa sera alle ore 21 le Vibrazioni a Mirabella in Baccari in provincia di Catania, concerto ad agosto in piazza Vesperi, mentre in provincia di Messina, San Salvatore di Fitalia, in piazza San Calogero, attesissimo il concerto di Alex Britti con Britti in Tour 26. Orario di inizio, ore 21. Ed è tutto per questa edizione di giovedì 20 agosto. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento in studio.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1900. 87. Mmm, l'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
5: Parcheggio custodito e gratuito.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai. We'll be right back.

0: Sono le 11:02. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Uno spicchio d'aglio per addomesticare il colesterolo. Il consumo riduce infatti i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, quanto sostiene un gruppo di ricerca dell'Università di Xiangmingzhou in Cina. Un algoritmo potrebbe ridurre significativamente i casi di insufficienza cardiaca grazie al monitoraggio automatico del battito. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori finlandesi. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver sperimentato la nuova tecnica su un campione di quasi 3.000 adulti per un periodo medio di follow-up di circa 8 anni. Dalle foglie cadute alla carta sostenibile, il processo produttivo della carta incide pesantemente sullo stato di salute del nostro pianeta, riducendo le sue riserve di ossigeno e mettendo a repentaglio i complessi equilibri della biodiversità. La startup francese Relief Paper propone una soluzione originale: produrre carta utilizzando le foglie cadute. Grazie a questa intuizione, la società riesce a estrarre una tonnellata di carta ogni 2-3 tonnellate di foglie morte. In questo modo 17 alberi sono stati messi in salvo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate.
0: Un libro.
4: Viviamo immersi in un fiume di voci. Eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. E oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa è la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità. E si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa.
3: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Sono le 12 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: È di almeno 8 morti e una trentina di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. Sale anche la tensione istituzionale attorno a Zelensky con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione. Si allarga ancora l'inquietante escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz. I vertici iraniani si preparano ad un possibile nuovo confronto militare. Secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi NATO in Europa, nel mirino, in particolare quelle in Bulgaria già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. Nuova forte scossa di magnitudo 5.9 in Indonesia e di nuovo nei pressi di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7. Oltre 70 i morti accertati nella prima scossa, ma sono molti ancora dispersi. Tennis, splendida vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, superato in rimonta in 3 set l'astro nascente Hodar. Sentiamo le parole del tennista romano.
3: Un giocatore incredibile, quindi sono veramente orgoglioso della partita e di come l'ho affrontata. È un giocatore anche molto forte di testa e credo di darmi qualche merito ogni tanto, ed è giusto così. Credo di aver vinto una grande partita.
2: Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
9: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa, e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza, e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
10: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui. 1, 2, 3.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia un'altra guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz, mentre i vertici iraniani si preparano ad un possibile nuovo confronto militare e, secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi NATO in Europa. Continua intanto la carneficina a Gaza, sarebbero almeno 10 i morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, ribadisce Tel Aviv. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, mentre alcune persone sarebbero rimaste intrappolate in un rifugio. E cresce anche la tensione politica attorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano dell'amministrazione presidenziale. 6 donne uccise da Ferragosto ad oggi, il bilancio della nuova drammatica ondata di femminicidi in Italia. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Every day in Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
7: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
8: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: sono le 14.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. Dropifites e Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%. Superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: Musica scelta da Enzo Marchese.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Reporter.
3: Reporter Flash.
4: È di almeno 8 morti e una trentina di feriti il bilancio del pesante attacco russo che ha colpito Kiev. Sale anche la tensione istituzionale attorno a Zelensky con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione. Si allarga ancora l'inquietante escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz. I vertici iraniani si preparano ad un possibile nuovo confronto militare. Secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi NATO in Europa, nel mirino, in particolare quelle in Bulgaria già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. Nuova forte scossa di magnitudo 5.9 in Indonesia e di nuovo nei pressi di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7. Oltre 70 i morti accertati nella prima scossa, ma sono molti ancora dispersi. Tennis, splendida vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, superato in rimonta in 3 set l'astro nascente Hodar. Sentiamo le parole del tennista romano.
5: Un giocatore incredibile, quindi sono veramente orgoglioso sulla partita e di come l'ho affrontata. È un giocatore anche molto forte di testa e credo di darmi qualche merito ogni tanto, ed è giusto così. Credo di aver vinto una grande partita.
4: Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Radio Reporter Notizie.
6: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 16 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria in Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, ha annunciato il presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran. È un diversivo per distogliere la tensione dalla crisi americana, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Arganci. Dopo 4 sedute consecutive a rosso fiaccate dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa 0,5 percentuale. Si sgretola ancora il sostegno al presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino del UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultima ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali Sandro Xani. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
10: Musica proposta da Enzo Marchesi.

Ogni tanto sembra lui che guarda me e mi nascondo nella mente.

0: Sono le 17 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia un'altra guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz, mentre i vertici iraniani si preparano ad un possibile nuovo confronto militare e, secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi NATO in Europa. Continua intanto la carneficina a Gaza, sarebbero almeno 10 i morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci pigliamo delle promesse di disarmo di Hamas, ribadisce Tel Aviv. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, mentre alcune persone sarebbero rimaste intrappolate in un rifugio. E cresce anche la tensione politica attorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano dell'amministrazione presidenziale. 6 donne uccise da Ferragosto ad oggi, il bilancio della nuova drammatica ondata di femminicidi in Italia. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate.
0: Un libro.
4: Viviamo immersi in un fiume di voci. Eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a 2 minuti un libro, io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa è la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità. E si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa.
3: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
8: Parcheggio custodito e gratuito.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
10: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Radio Report.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: È di almeno 8 morti e una trentina di feriti il bilancio del pesante attacco russo che ha colpito Kiev. Sale anche la tensione istituzionale attorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione. Si allarga ancora l'inquietante escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz. I vertici iraniani si preparano ad un possibile nuovo confronto militare. Secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi NATO in Europa, nel mirino, in particolare quelle in Bulgaria già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. Nuova forte scossa di magnitudo 5.9 in Indonesia e di nuovo nei pressi di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7. Oltre 70 i morti accertati nella prima scossa, ma sono molti ancora dispersi. Tennis, splendida vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, superato in rimonta in 3 set l'astro nascente Hodar. Sentiamo le parole del tennista romano.
3: Un giocatore incredibile, quindi sono veramente orgoglioso sulla partita e di come l'ho affrontata. È un giocatore anche molto forte di testa e credo di darmi qualche merito ogni tanto, ed è giusto così. Credo di aver vinto una grande partita.
2: Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We serve.
3: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
4: Radio Reporter, le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.
5: Radio Reporter, solo musica e che musica.

ho abbassato un po' il volume dei pensieri più ingombranti. Tiro sopra le coperte e ti aspetto sopra un palco a braccia aperte.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria in Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, ha annunciato il presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran. È un diversivo per distogliere la tensione dalla crisi americana, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Arganci. Dopo 4 sedute consecutive a rosso fiaccate dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa 0,5 punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno al presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino del UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto poi ritrattato di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultima ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali Sandro Xani. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
4: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: tutto.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98. 98.
2: La colonna sonora dei tuoi momenti. Firmata Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 20.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. Dropifites e Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%. Superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
8: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
9: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha confronto.

0: Radio Reporter è musica alla grande per te che sai scegliere.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
4: Musica selezionata da Giuseppe Bonanno, un'ondata di emozioni.

0: Radio Reporter, la colonna sonora della tua giornata è qui. Solo grandi successi, proposti da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 4 minuti.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
2: Se la luce risplende così, è un segno.
3: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
3: Ti guardo le spalle.
2: Chi è Baiana?
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Ma
6: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea.
11: Le prevendite sono aperte.
0: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
12: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
13: Come vuoi.
12: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
14: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
15: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
16: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
4: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
17: I partner di questo programma sono...
18: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
19: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
20: We serve.
21: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
22: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
23: Signore e signori, ecco a voi.

0: Vive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
1: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
2: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
3: Parcheggio custodito e gratuito.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
5: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: È mezzanotte e tre minuti.
2: Radio Report. Più l'ascolti, più ti piace.

0: something soft, sweet and slow.
1: È l'una e due minuti. Radio Reporter.
2: Se ami la musica.

0: Soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:02.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.